0: 95.6.
1: Rádio Covilhã, a sua rádio.
2: Stiamo qui, stiamo là, c'è l'amore, c'era e tu. Dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu, pesi poco di più.